poi si sogna e ballato da fornini volati da terra di servi soldati di quel gran tamburo del tempo da strigolle e pizzi senza base di pecchino.